Aí, dava paia, primo no campo, eba paia, eba samam, eva tata ose kasamau, selabubakai, dava kazuga bola paia.